0: fiamma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti
1: di Trento,
0: di Trento,